qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

tutto per piacere. Gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelotto, in ogni ambiente un figurone, sorriso, invidia e profusione. Ma che fortuna quello lì. Porta